c'era voi e federa se vuole sa da ciupcic pa vetro la cresa de weisach. Uch, ibisi, ibisi, ibisi.